Jason Ellis. Que aspetta mazzi il mondo dritte si anze, che sta al bacchi tut co per riacchè, che corre aspetta